me ma go. Me si, me chini swa ro. Arati, me chini swa ro. Me di agwe, me chini swa ro. Sawa, wa shirabia. Hey, hey, arati.

0: da osam se wonin kwansuo no nje wudi e sukwam pa wo ma bi nim da tin ana da me ton safros papa ba yan di wo wasem awura de yan me ko si se men nyini
1: Angel,
0: and so I know.